0: Mpone fare, mukibara mwana mwe ka awara ya burati, vamwe keba.
1: Niko wana ranefa cha mwungu chitakani cha maramboni mpone fare.
2: Ekwe.
3: Yenda.
4: Nda, rekomba nabo.
3: Otangana na mufu otoreva hapa disiluzu.
4: Mbara otangana na nji.
3: Mufu otoreva hapa disiluzu.
0: Mpone fare, mpone fare, kadivi. Nandoni, Mufuri, Kondeni Mabiru, Chilapene. Parapara FM 106.9. Variwana na kaeb ya SABC Plus.

0: chena kichi kona ribitseleni mapounza riko chena kichi kona ribitseleni mapounza riko chena
1: rinere chena.

muovo una cosa, ne muovo una cosa, che ne già tondo l'Africa ci tende. Bacciamo oggi a Ligala, un genenama, mutessa nuova Africa Cup of Nations. 2027, l'antirama, Yamanna Kanata, Zafu Fasinone, Utobana Pumuta, Barini Patitan, Uva Orlando, Amstel Arena. Afuamu Tejeresi Limbo.

0: Va hashu mafungo madifangeya dowi pharmacy njelele bia ba aba bekari akale na musina tsirina chibadela rina chipenchara cha Rhesus Aqua Cream uvanga dzi 25 September usvika dzi 7 October 2026 Aqua Cream original formula iyi iko utsa uvaka 40 rands uya ka 29 rands 99
1: mimi
0: ndi uvaka 40 rands uya ka 29 rands 99 chipenchara chiwanala dowi pharmacy njelele bia ba aba bekari akale na musina tsirina chibadela khabati fonele ka 072 607 4370 dowi pharmacy.
2: Hey, hey, Be Para Para FM.
3: Rihona kembe kama shema yote bwana nishpinga suna dimene za fumi rikoli vana pala kawara ya bosombe. Zene zine jere kwa taru vana pala kawara ya bosombe. Ateli zune imbe kama shema yore mbezi wana. Yore mbezi wanga Prof. Kevin. Ndama niko rendi to, ndito Prof. Nikotiri riambe tama yanga nikotiri riambe andito umena ngangi. Ndito umena pala healthy plants, happy life. Nito umena zine zino healthy plants, happy life. Refresore na bori fara la mi. Takalanga manda. Eastern ne mariri. Yo freni wambe kama shumu hei. Maramona mariri. Kuri wanga manda bari. Rifurera pala pala FM. Hey, ya na musi. Is your takaza? Liwanga man. Ya are rikayo, rika umwezi wa heritage. Taka liwanga man da malili. Mara isaningo. Rotaka liwanga man da malili. Natane ndi wale kala rena ndi one ramukuba. Mpo. Refuna kamanda mbeka mushimo hey, mbeka mushimo ya TV. Obuyanga manda riko libona che tichi echi. Checha rizo zanyera pepa lisatu bonwa. Hapa nandoni. Wachi mwana mwana, dobo na mwana zabari ndi one mpo. Rotakara. Refu na kamanda para para FM. Vahone bangwa kewa bari ni matekwana. Ni matekwana. Nda. Wane fone bari. Nda.
4: Yosho.
3: Ricordi, ni voglio mandare qua, ma devo mandare qua di cana. Evan,
4: Dingunza.
3: Ehi, ma fesa cofe.
4: Dingunza.
3: Ah, ma sui fare anche a sedia, ferrandi, singa anche su Rioto, ma TV.
4: Zingaye na kitani. Na kitere, tena
3: mwe. Oh, tena mukura. Va a fare barare una pesa coppe, va a fare barare una pesa coppe.
4: Ti do come cagnare, un po' canepo.
3: Di sole. Ehi.
4: Da Eric tuo vacare.
3: Ehi.
4: Da molto bene mamburu, un papà da tutta madonna. Io so!
3: Rory Wonga manda una pesa coppe, va a fare una pesa coppe, va a fare una pesa coppe, va a
5: Yoto
3: Madidi. Yoto Madivi Yotoma.
5: Wachi mwane mwane bari bom pone fali we.
3: Yoto Mwachi mwane mwane.
5: Yoto mani kona nigecha wa mkansi la rabo mulipe nabo. Nabo mkwe na wewa dorniku tebo poto kwa wane ya chikenti abate. Yoto
3: Avanti voce mone mone.
5: Avu va di nuda da po don fanya ba don de davari. Voce mone mone va do da un po tori. Ci senti ci ona, ripeta ciò ne quando da quando se brata. Dico vuoi se mi fa dallara, ma mo e di bella, do ci sangue da ci.
3: Ndo libonga manda bache mone mone ndo libonga ndito tanga gaita zwi ndito tanga gaita sane wa mama tarina ndi yone mpo na ndi yone mpo kana mbeka mushimo ya jebra mbendo ndi takalera nga manda refu na para para FM refu na mbeka mushimo hey wachizima muliro wachizima muliro bafunzi bachisampire mapapo patakale kala tonondra ndiko tikana na musande bo masiyako na musiwaro na bone bone poro wachizima muliro jose murangoni na bone patakale kana mbeka mushimo ya TV bahone kebabari mpo Anili rajena buona di kare luko fone la we Nda
5: Nda wote kwale hui kwa ani
3: Ndi hone
5: Yotoma Biko fara hote ku zima uri ange
3: Hote nange yamo ngangi ya Ngangi ya masore
5: Hote wone kwale diko fara Yotoma Wame pane.
3: Hey, hey, namusi. Vatu vachikare takare man, gare takare man.
5: Motana na rambu dati woniswani kufanike zina maulika za vorati vune vavuviri.
3: Ndi woniswani.
5: Ndando na wame pane mkana waka. Kavari ndi watope vararu wafano.
3: Ndi woniswani watope ni.
5: Ndi
3: dhoma nga
5: rembulwani makhe ma
3: hapa la face gate ni mungana
5: wanga. Ndi boni swani. Ndi swani ndi boni
3: swani. Bifare na mungana anga kola asuka misi majie ni bako ma hapa la zimawri matadani
5: kama puu takara. Ngabuzi we dangare zori yoto. Ndi boni swani. Dangare kwa ndi kumtos dangare
3: Kari ya mafungoni, awara ya busumbe. Eish.